Hlala esihlekeni esibanzi phezulu esitongweni sesihlahla ukhosi lwethu uncebeleke ulalele ukhosi FM luhamba phambili.

0: abancane nabadala.
1: Bathini bona?
0: Luphakela ulwazi. Lundize nawe ngomculo onhlobo. Wena nje bambele.